0: cadera, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila.
1: 6:58.
2: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fa tappelloso e basta.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!

detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.